0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Raga, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a Nama, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

0: Funky Hits Disco Radio.
1: Quando hai detto per la prima volta "mamma, noi eravamo lì". Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre, naturalmente.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Sono le 8.
1: Mao Zhu con la sua saggezza orientale ha spiegato: se sei depresso, stai vivendo nel passato. Se sei ansioso, stai vivendo nel futuro. Se sei in pace, stai vivendo nel presente. Noi della redazione Fucsia di Sette Va aggiungiamo: se stai ascoltando Almanacca, stai vivendo un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Stephen White prende il volo in tutti i sensi. Basta mettere piede in brasile per sentire l'anima schiudersi e divenire leggera.

0: turma do pagode.
1: Legado!
2: Contatto pieno con la natura. Per Francis Thompson, in estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra e ha lasciato il segno rosso di un

0: Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Utate il campione.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.

Precious time.

0: We want to...
1: Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento di una bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Anto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Energia elettrica allo stato puro, si scrive con 2K e suona molto bene. In graffio

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Marjorie Maranca. Parliamo di una ragazzina come tante altre, ma con un regalo grande, la musica. Fin da piccola coltiva questa passione, ma senza cercare il successo a tutti i costi, anzi sognava di fare architettura. Ma con la vittoria tra le novità di Sanremo nel 1993, la sua vita cambia. Ha così iniziato a viaggiare per il mondo ed a raccontarsi tramite le sue canzoni. Oggi è l'artista italiana più famosa nel mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti ed i riconoscimenti internazionali che ha conquistato. Laura Pausini.

scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.
1: Funky Hits, Disco Radio.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, siamo puntuali. Una volta si diceva i blocchi di partenza, lo si può dire tuttora, è proibito fatto. E insomma, formule nuove non ce ne sono facilmente, perché mica uno ha la testa. Bisogna avere proprio la testa vulcanica, qualcuno se va, qualcuno è stato attribuito questo appellativo. Beh, insomma,

lui prima di Mr. Big, un album che non venne mai pubblicato ma che adesso viene fuori e suona davvero senza tempo, attualissimo, di grande risalto. Già da allora aveva grossi musicisti in formazione, da sempre fissato, non a caso, per avere nomi di prestigio, non a caso ha fondato un combo come quello dei Mr. Big, per l'appunto. Questa comunque è Looks Can Be Devising, che intitolava questo album che è stato pubblicato per la prima volta proprio in questo 2026. Ci lasciamo

0: Interruptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: il trionfo dell'AfD alle regionali in Germania, Merz riconosce la batosta ma non si dimette, no comment da Bruxelles, per Mosca ha vinto il no al bellicismo. Finita la tregua di 72 ore, riprendono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, vittime nella capitale ucraina e nel sud della Russia. Emma Bonino di nuovo ricoverata d'urgenza al Santo Spirito di Roma per problemi respiratori, condizioni gravi ma è vigile e lucida. Il femminicidio sulla 1, Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dal suo ex, a rivelarlo l'autopsia. Serie A, la Lazio vola a Udine, Gattuso raggiunge Roma e Inter al comando della classifica e questa sera l'Inter ricomincia la Champions League a casa di Mourinho, l'uomo del triplete.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
3: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
4: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
1: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavitola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Sentiamo.
5: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con Lotito, spesso criticata, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Karlstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma Inter. Nell'altro Monday Night della

0: giovedì a Roma e Como opposte, a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in 3 set, pur combattuti, dal numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Topiano.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per

0: sono le 10.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
0: Ma ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio, io devo dirlo. Cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
2: esatto,
0: ci penseremo poi, ci penseremo
2: ma sì,
0: poi,
2: ci pensiamo quando arriva il momento, dai.
0: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
2: Sì.
0: Vai.
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo
1: eccoci.
0: Deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, no. Sì, sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare, perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così, una sorta di puntata
0: siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Cosiddetta Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: bello, allora,
1: ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono,
0: certo,
1: quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Allora vai, arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quindi quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol, è perché stavate guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, come i cani con la lingua di fai.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questo a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto, frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto,
0: esatto,
1: che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io Vedi. Oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella sì. è che non sono caduta proprio. Mi
1: ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè. Il tuo corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai
0: le
1: tue
0: stranezze. Le mie stranezze.
1: Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate. E vedi che funziona. Già cominci a ridere. Come...
0: Poi ti viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di rinite, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio.
1: Devi stare in silenzio, eccetera. Dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire, ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi, cioè vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra il movimento
0: è
1: di
0: vero.
1: Quando vi state mettendo la è una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa: alla mattina siamo più alti perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da sole 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si è tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso darti una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po', eh?
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono alla fine, sono un bambinone, no?
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Così cos'ha Radio Show, vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Così è cos'ha, radio show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così come si può dire?
1: Calorosi, così calorosi, affettuosi,
0: ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte che a volte capita anche a me.
0: Sì,
1: ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio
0: dopo. Vai con Sara.
1: 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole, il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi. Anche Stella,
1: anche
0: invidia di mia moglie da 35 anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa,
1: tu parli
0: basta, morta.
1: Elena, 34 anni, quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto,
0: ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no.
1: No.
0: No, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo
1: c'ha il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po' meteoropati.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni. Se sento qualcuno sbadigliare, sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una tua caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina: quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto male. Solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni. Ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Vi dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti è uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 chilometri.
0: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi: parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie, grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA

0: La vita è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete, avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto, vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta. Vai.
2: Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Vabbè, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima. Dal dottore.
2: Ah, dal dottore. Vai. Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina. Cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: ben ritrovati Così e Cosà Radio Show dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima il Lit FIBA con Il mio corpo che cambia
1: nella forma e nel colore,
0: in trasformazione.

0: Così è Cos'ha, radio show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il phi.
1: Quindi,
0: che è
1: il numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così,
0: ecco,
1: perfette agli artisti.
0: Come il Davide, ad esempio.
1: Come il Davide. Il Davide, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo,
0: ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori.
1: Esempio, per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico,
0: ecco,
1: divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina, di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: sì, custodita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto.

0: pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità:
1: sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: è
1: Bonolis.
0: Una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena perché io trovo
1: è comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso
1: sì.
0: È non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi sarei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Mi emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato. Queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: è
0: un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che in realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato
1: anche,
0: le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero, è vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima.
1: Sì.
0: Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta: cavoli, a volte dire le cose più banali, che sembrano più banali, sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché certo, sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro Teo.
0: Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare. Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda,
1: gioca ad acqua e fuoco a turni. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca, e trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì. Vado.

0: Oro, vado. Bellissimo, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato, ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Ah, oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no? Del fochino, sì. Del fochino acquacquarello e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo, bravo.
0: Mi piace molto, mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te. Così cos'è il radio show? Siamo nella parte 8.
1: Tongi patongi, esatto. l'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
0: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
1: E oggi abbiamo parlato,
0: cioè, del peperoncino.
1: Esatto, esattamente, il cioccolato.
0: Domenica pianterò il peperoncino.
1: Sì? Sì, riuscita a trovarle le piante?
0: Domani vado, okay. Domani vado a comprarle.
1: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi
0: certo,
1: cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
0: Esatto.
1: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
0: due dita diverse,
1: esatto,
0: di lunghezza diversa,
1: esatto,
0: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
1: Oh, bene, bene.
0: Tu stai guardando le dita?
1: Sì, l'indice è questo, giusto?
0: L'indice, esatto.
1: E l'anulare è questo?
0: No, l'anulare è l'altro.
1: Sì, c'è un... c'è una discreta
0: differenza,
1: differenza. Sì.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Quindi,
0: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa poi importantissima sulle dimensioni del pene,
1: sì,
0: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
1: sì,
0: perché quello che conta è come dire, tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
1: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
0: io
1: vedi
0: mani
1: un uovo? Esatto. Tutte rispondono le
0: adesso
1: mani.
0: Mi sono data una spiegazione.
1: Ecco. Poi ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
0: esatto,
1: raffreddori.
0: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
1: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
0: esatto,
1: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
0: Dai, grandioso, grandioso.
1: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
0: Dai, l'ultima. Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
1: no,
0: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
1: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
0: però
1: le,
0: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
1: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
0: esatto,
1: giganti.

0: Così cos'è la radio show? C'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico.
0: Giusto. È vero, ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima. Mua.

0: La musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena, Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta,
0: certo,
1: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo. Sì,
0: esatto. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio, dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare. Che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie
1: e
0: per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a te Riccardo. Keep on moving.

Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento. Ma non resto.

0: Divina era Valeria Marini qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Boogie Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

parole. Ora musica Petrescu con il suo nuovo singolo, si chiama Nonostante Tutto, e c'è la partecipazione anche di Thomas, che qualcuno ricorderà in quanto era nel programma Amici, nella 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo quell'esperienza televisiva, Thomas era riuscito a conquistare pubblico e mercato discografico ottenendo 2 dischi d'oro e insomma si era presentato, si era affermato come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Petrescu in questo nuovo singolo lo ha voluto con lui. La canzone si chiama Nonostante Tutto. Ora musica anche Rossella, novità della scorsa settimana con Sempre.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: Radio RTZ presenta
1: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Lei è Moca, ovvero Monica Docci in arte Moca. Lui invece è Gianni Drudi. Qualcuno lo ricorderà in particolare per il suo tormentone Fichi Fichi in un'estate degli anni 90. Ora insieme hanno realizzato questo singolo, si chiama Gli anni senza te. Oggi ad accompagnarci al nostro angolo ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e ci riporta nel 1991 oggi. Pino Daniele, Oscar Raffone.

Sempre un'emozione ascoltare Pino Daniele, eh? Questa era Oscar Raffone, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1991, domani alla stessa ora, altro classico qui a Ora Musica, perché noi tutti i giorni apriamo con un classico e poi ne ascoltiamo un altro verso metà programma. Adesso le nostre novità con

0: Angarita con Tony Fortunato, She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Germania scossa per il trionfo dell'AfD alle regionali, il cancelliere tedesco Merz ammette la batosta ma non si dimette, reazioni con sfumature diverse in Italia. Finita la tregua di 72 ore, riprendono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 2 morti nella capitale ucraina, feriti nel sud della Russia. Nuove ombre sul premier israeliano Netanyahu, Arez rilancia, fu informato degli attacchi del 7 ottobre. Il femminicidio sulla 1, Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dal suo ex, fatale l'impatto dopo un volo di decine di metri. Notte stellata al Bernabeu, l'Inter inizia la Champions League in casa del Real dell'ex Mourinho. Siamo pronti, carica Capitan Lautaro.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Gianni De Gaetano. Europa sotto shock per il trionfo elettorale dell'ultradestra tedesca, a congratularsi solo la Russia con cui l'AfD vorrebbe la fine delle ostilità. E per i vertici di Bruxelles è arrivata anche la sfida dei funerali in pompa magna ieri a Belgrado per il boia di Srebrenica Mladic. Sentiamo.
2: Ha vinto la ragione dimenticata, tra le menzogne belliciste arrivano solo da Mosca le congratulazioni per il trionfo in Sassonia-Anhalt dell'AfD col 44% dei voti, partito di estrema destra tedesco favorevole alla fine delle sanzioni e forniture militari all'Ucraina e al ripristino delle relazioni economiche e culturali con la Russia, posizioni che a Magdeburgo potrebbero paradossalmente trovare sponda, necessaria per arrivare alla maggioranza in un partito di sinistra, il BSV di Sarah Wagenknecht, anch'essa agli antipodi dalle crescenti schermaglie di Berlino con Mosca. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi, dice la presidente della commissione, la tedesca von der Leyen, ma non tace l'alta rappresentante Kallas, che lamenta anzi l'avanzata di partiti cechi alla minaccia russa. Per Bruxelles peraltro ieri un altro schiaffo, i funerali a Belgrado di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare a Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 musulmani. Nell'amplissima folla anche 3 ministri, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento Kos, che ha annullato la sua prevista visita in Serbia, che da parte sua lamenta i ritardi europei sul proprio ingresso nell'Unione, promesso nel 2011 proprio alla vigilia della consegna di Mladic. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: E la vittoria schiacciante dell'AfD in Germania è stata accolta con sfumature diverse tra le forze politiche in Italia. Distinguono il centrodestra con Salvini e Vannacci che si complimentano. Di segnale allarmante parlano le opposizioni. Sentiamo prima Maurizio Lupi di Noi Moderati, poi Filippo Sensi del PD.
3: Non può che essere per la Germania un segnale preoccupante rispetto a delle grandi questioni che devono essere affrontate. Penso da una parte l'aspetto economico e dall'altro tutto il tema legato alla sicurezza e all'immigrazione. È da anni che noi continuiamo a dire che il tema dell'immigrazione è un tema che deve essere affrontato per tutta l'Europa e non riguarda solo l'Italia.
4: L'affermazione dell'AfD in Sassonia è la materializzazione della grande paura in Europa. Dopo il risultato del referendum islandese, adesso questo è il secondo colpo per l'Europa e in particolare per la Germania, è la prima volta nella storia che un partito nazista.
1: Ancora attacchi incrociati, ancora vittime nel conflitto russo-ucraino, terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, è quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa da fare è denunciare. È attesa entro il 10 settembre la decisione del Tribunale del Riesame di Roma sulla concessione degli arresti domiciliari a Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Con lui c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale, ha dichiarato ieri l'ex faccendiere in alcune dichiarazioni spontanee. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
5: Dottor Lavitola ha confermato il grande rapporto di amicizia che c'era tra i due, ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto due mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia con il dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo.
1: Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Siamo al calcio, esordio di Champions da brividi e pieno di emozioni per l'Inter questa sera alle 21, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho, indimenticabile mister del triplete. Scalpita capitan Lautaro, esaltato da Kylian Mbappé. Siamo pronti a fare una grande partita, garantisce l'attaccante nerazzurro. Sentiamolo.
6: Ho sentito le parole di lui. Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante, stiamo crescendo anche come gruppo, come squadra, quindi la cosa più importante è fare la miglior partita possibile, sappiamo a chi affrontiamo, quindi abbiamo preparato questa partita nei migliori modi, quindi siamo pronti e sicuramente che Mbappé è dentro di uno dei migliori attaccanti al mondo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy.
8: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
9: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
12: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
13: Music Fantasy.
12: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
8: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
12: Walter Filardi,
8: Albi S,
11: Matteo Rossi
13: di House Music,
12: Michael Flower.
10: Baby. Vi aspetto. Ciao.
12: Vi aspetto.
11: Vi aspetto.
9: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
8: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
13: Music Fantasy.

Oh, yeah. Oh, yeah.

0: the radio, darling, just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Ebbene sì, c'è stato lo spoiler, perché subito dopo la voce di Giulia è andato l'effetto live. Beh, insomma, i cori, gli applausi, le grida, il cantare soprattutto insieme accompagna tutte le date del tour della più longeva, più leggendaria, più insuperabile tra le band italiane.

New Day è l'album che raccoglie anche questa Dance Memory, che sale ancora di due livelli ed è la 19ª, abbiamo incontrato in 17ª. Torniamo in Italia perché c'è Anne Harris, questa è la sua suggestiva Girasoli di novembre.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

utilizzare il manuale del sapiente preparato DJ, dobbiamo invece piuttosto pensare a quella che è la graduatoria che va a contemplare le 25 tracce ballabili più in del momento. E questa sintesi parte già direttamente dal naso del mondo, dal Brasile, dove c'è un super produttore come Alok, che è proprio brasileiro, tutta quanta una accoppiata decisamente sudamericana, dal momento che c'è Jennifer Lopez a fargli compagnia, perché è il momento di ascoltare la zona 24 firmata appunto Alok e Jennifer Lopez, Everything's Fine, numero 24 della DJK7. Everything's fine.

Everything's Fine, diciamo che si sono scelti vicendevolmente, così non facciamo torto a nessuno. New entry di zona 24 in posizione 21, in discesa invece Swedish House Mafia con Like a Lee, questa è

piena dimensione, Marty Twerk, Sei Mio, galleggia nelle posizioni alte della classifica, un altro gradino conquistato, di nuovo l'avremo in fase weekend tra le sette chiavi.

0: sesso. Se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con già farzo di con DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

A perdere smalto sull'Italia, concorrenti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata al bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill Me Softly Smooth Night.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Quando l'estate è una vera estate, Radio RTZ, una radio vera.
1: Classic country. God Radio, get music.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chillin' Me Softly Smooth Night.
2: Fotostudios. Picture People. Wir machen dein Fotoshooting zum Erlebnis. www.picturepeople.de

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy gira i dischi per voi, Walter Filardi.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende, ai ai ai.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
2: I breathe in too precisely. Face almost right.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

club delle urlatrici, Nova Lane con No Answer, in posizione 21 della 23, dove era 7 giorni fa. Attenzione.

0: ha tenuto il battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: E si va in una posizione con Brenda James, perché arrivano i suoni di questa che conosciamo bene come Wrong Way Home, Next Generation.
1: Green light bleeds on your skin.

0: は FM 愛知ラジオオーゴーデイ
1: フロムセッティバ .fm バラアルトラジオオーゴーデイ
2: From 7VA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
3: From 7VA.FM / Out to Radio, All Good Day. From 7VA.FM / Out to Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica uno spicchio

0: accettato, è sempre a sorpresa, è sempre più interessante. Non a caso sono sempre di più, oltre 80, continuiamo a ripetere, ma abbiamo scavalcato da tempo il numero di 120 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. L'abbiamo detto, sempre diversi gli argomenti, abbiamo un ampio raggio d'azione ed è sempre tempo di moda, sempre tempo di passerella, sempre tempo di miss, ma anche sempre tempo di lady. Quindi questa volta andiamo ad esplorare il mondo delle miss attraverso una Lady Turan. Una Lady Turan che non è solo questo, perché non frequenta solo le passerelle di Venere d'Europa, ma davvero ogni tipo di passerella, sempre dinamica, sempre attenta, sempre con il trolley pronto, perché attraversa l'Italia in lungo e in largo quando è che c'è da sfilare. Tanta esperienza, lei in realtà è dedita all'insegnamento per tutti, anche per coloro che ormai definiamo come speciali, coloro che devono essere considerati inclusi e che hanno in effetti delle disabilità. Però parleremo un po' di tantissime cose, ma partiamo dal mondo patinato, quello bello, che però non dimentica quindi dei contenuti dentro il cassetto. C'è pronto anche un corto da preparare, cercheremo di con il poco tempo che abbiamo a disposizione esplorare un po' tutte quante le facce della stessa medaglia, una medaglia davvero di spessore poliedrica e sicuramente non piatta. E allora dovrebbe essere in linea, perché siamo riusciti a raggiungerla, Concetta Caiazzo. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Concetta Caiazzo. Ciao.
0: Concetta, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Intanto io inizio con una frase molto che mi ha a cuore. Direi che la bellezza non ha una data di scadenza e il tempo non è un nemico da combattere, quindi è un alleato da sempre celebrare ogni giorno. Quindi per me la vita è un dono prezioso, anche il respiro è tantissimo, esserci ogni giorno è veramente una cosa da ringraziare in ogni momento. Detto questo, sì, è vero tutto quello che hai detto. Io ho partecipato a diversi concorsi, ho conquistato titoli di numerose fasce. Ho partecipato a Taranto come Miss Poseidon sulla TV nazionale di Boom Channel, Miss Grand International Puglia, tantissimi concorsi. E quindi vorrei dire che al di là di tutto la moda per me rappresenta quella che è un potente strumento per esprimere quella che è la propria personalità e quindi la propria libertà. E l'opportunità proprio di cambiare stile in ogni momento della nostra vita. Quindi la moda, diciamo, passa, ma lo stile rimane sempre. Come si suol dire, il fascino e il valore di una donna non svaniscono dopo i 30 anni, giusto?
0: Giustissimo, guarda, su questo andiamo veramente molto d'accordo, perché tu sai che Venere d'Europa ha proprio questo concetto, ha ben presto aggiunto Lady Turan. Chi è Turan? È la dea Venere per la mitologia etrusca, e la dea Turan aveva un amore smisurato e smodato verso i cigni neri, che rappresentavano i suoi animali preferiti, e quindi ecco perché noi le lady che sono a sfilare con noi le chiamiamo proprio così, dei cigni neri, the black swan, no? Ma cosa e poi tra l'altro abbiamo come slogan, come tu sai benissimo, il fatto che tu sai che Venere è sì il nome della dea, ma è anche il nome del pianeta. Quindi noi diciamo che ogni anno che passa, cioè quindi che cos'è? Un giro intorno al sole, quindi ogni giro intorno al sole si ha un raggio di eleganza e di fascino da aggiungere
1: bellezza in ogni donna, in ogni persona.
0: Quindi
1: e
0: abbiamo
1: che voglio dire proprio alle ragazze, diciamo, dobbiamo, siate libere, audaci, e ricordate sempre che, come hai detto tu, il valore aumenta ogni anno che passa, e quindi dobbiamo sempre essere forti della nostra consapevolezza, e il meglio deve sempre arrivare.
0: Allora, Concetta, bellissime parole, noi siamo due gran chiacchiere.

0: sentito, l'abbiamo anche un po' tagliato perché abbiamo tanto da parlare e in interrogatorio, sotto torchio, ovviamente si fa per dire, Concetta Caiazzo in questo numero di Algo Day in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche. Tra l'altro disponibile anche su 7va.tv la versione video, no? Il video podcast che tradizionalmente andiamo a rilasciare per quanto concerne appunto le puntate di Algo Day. Naturalmente, cosa possiamo dire? Abbiamo detto in anteprima, proprio sull'apertura, che Concetta sta preparando un corto. Senza tanti giri di parole, Concetta è una che va al sodo, una vita non facile, ha dovuto fare un po' tutto da sé, vuole raccontarlo in un corto, ma soprattutto per dar voce a chi tanta voce non ha, quindi lei è sempre presente sui social e dalla redazione mi hanno segnalato di questa bella iniziativa che ha però bisogno di sostentamento, quindi sei sempre un po' in giro, stai prendendo dei contatti importanti, ma altri ne servono ancora.
1: Grazie, grazie, sì, è vero, perché come hai detto te, io sono insegnante nella scuola e sono anche insegnante dei bambini diversamente abili, che sono la mia vita, la gioia, che veramente è un dono grandissimo. E quindi io ho scritto due corti, che questi corti nascono dal desiderio profondo di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica su due gravi emergenze della società, quella che è il disagio sociale e la violenza contro le donne. Il primo è un cortometraggio che racconta la realtà di oggi e quindi dà voce alle difficoltà, alle fragilità e alle speranze dei giovani. Spesso sono costretti proprio a stare nella loro solitudine, incertezza e mancanza proprio di punti di riferimento, che è importante oggi. Mentre il secondo affronta il dramma della violenza sulle donne, che è un messaggio molto forte e diretto, quindi per richiamare proprio tutti al rispetto e alla dignità e quella che è la responsabilità, perché è un tema che tocca profondamente tutti i giorni, quello che si sente, la coscienza di ciascuno di noi. E quindi dobbiamo ovviamente sempre ricordare che dietro ad ogni persona c'è sempre una vita spezzata, un dolore che poi ognuno non deve, cioè deve essere molto attenta, ma soprattutto nel dialogo, perché io direi che oggi si dialoga, diciamo, poco e si guarda negli occhi, direi per niente, perché con i social lo sai come si va. Allora proprio questo, di far capire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, l'importanza della vita, che è un dono prezioso e si deve rispettare tutti i giorni. Questo è un messaggio veramente molto forte. Io tutti i giorni con i ragazzi, con i bambini, e quindi c'è realtà diversa e quindi che mi sta molto a cuore. Quindi se non siamo noi a dare un aiuto, dobbiamo essere come punti di riferimento, al di là poi che ci può essere la sfilata e il divertimento, però uno non deve prendere, non deve perdere, diciamo, quei punti e quei valori di riferimento importanti nella società.
0: E beh, ancora un grazie a Concetta Caiazzo, che come sentite ha davvero una fortissima determinazione, sa che cosa fare, anche nei momenti belli riesce a far trasparire le cose importanti, e questa è una cosa molto bella e ricca di profondità. Dalla regia mi dicono che è tempo di un altro disco.
1: Volevo salutare a tutti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa, sempre con il sorriso, ed ogni cosa c'è sempre una soluzione. Un bacio a te, grazie.
0: Ok Concetta, grazie e alla prossima, perché tornerai molto presto in un altro numero di Algo Day e anche nel corso delle nostre trasmissioni. Concetta Caiazzo, cercatela su tutti quanti i canali social e naturalmente sulle nostre pagine ufficiali.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: E allora, salutata Concetta Caiazzo, parte il disco e poi naturalmente l'appuntamento alle nostre solite trasmissioni, che non perdono mai, non si fermano mai, e vi ringraziamo per essere sempre crescenti come numero e come qualità di ascoltatori. Al termine del prossimo brano la linea tornerà allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati avvisarono Netanyahu dei raid del 7 ottobre. Secondo l'accusa non informò l'intelligence. Un 25enne morto sul traghetto Tunisi-Palermo era nascosto in un'auto disposta all'autopsia. La marmolada potrebbe avere solo 10 anni di vita. Il ghiacciaio perde 9 ettari in un anno, e quanto emerge da una campagna promossa dall'Università di Padova. Luce al Bernabeu nella prima notte di Champions. L'Inter al cospetto del Real Madrid di José Mourinho. Un pezzo di storia nerazzurra. Chivu ritrova il suo mister del triplete.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ceselini e Alessio Galea. Per lo sport, Maurizio Pizzoferrato. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha convocato una conferenza stampa, mentre il ministro per la sicurezza Ben Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu è responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Elmi Biland, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito 10 giorni prima dell'attentato del 7 ottobre. Menzogna assoluta, replica il premier. Sentiamo.
3: La ricorrenza del 7 ottobre 2023 è da settimane al centro della campagna per le elezioni che avranno luogo alla fine del mese prossimo. Per il governo israeliano il fondamento del perenne stato di guerra, seguito con la catena di attacchi lanciati a 360 gradi e in particolare con il genocidio a Gaza. Per l'opposizione l'accusa di aver fatto poco per fermare il cruento attentato. A sostenerla, senza arrivare ai complottismi circa una deliberata scelta di lasciare campo libero ai terroristi di Hamas, vi sono le evidenze sull'intervento tardivo da parte dell'IDF sulla morte di alcuni civili durante il successivo assalto aereo israeliano, benché Tel Aviv abbia sempre negato in proposito responsabilità, e sulle falle nell'attività di intelligence. Ma stavolta, dalla nuova inchiesta del quotidiano Haaretz, i fatti e soprattutto le informazioni sarebbero chiare e addirittura ufficiali. Il premier Netanyahu sarebbe stato preallertato in modo dettagliato sull'imminente attentato in una lunga telefonata del presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilini.
2: Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev. Colpiti edifici e un condominio a Kiev, 2 morti e 10 feriti. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina. La sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. La frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una 60 metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti stamattina a nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Nuovo record negativo di riduzione di superficie del ghiacciaio della Marmolada, persi 9 ettari in un anno, lo certifica la campagna glaciologica promossa dall'Università di Padova. Il servizio.
0: Se si ripetono estati come quella appena trascorsa, il ghiacciaio della Marmolada, il principale delle Dolomiti, potrebbe avere solo una decina di anni di vita. Così Mauro Varotto, docente di geografia all'Università di Padova e responsabile scientifico della campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada. Conclusa l'ottava edizione, gli esperti commentano i dati che, anche quest'anno, riportano al centro del dibattito l'impatto poderoso dei cambiamenti climatici. Il verdetto è inesorabile: le attuali condizioni del clima, insieme gli apporti nevosi scarsi o tardivi, non consentono al ghiaccio di resistere. Nell'estate più calda in quota dal 1991, il ghiacciaio ha segnato un arretramento medio sui segnali frontali di 23 metri e la perdita di 9 ettari, scendendo ad un totale di 83 ettari rispetto ai 92 dell'anno scorso. La situazione più critica sul fronte occidentale, dove in appena due anni l'arretramento ha raggiunto i 120 metri. Una perdita record registrata in modo così marcato solo nel 2022, l'anno del tragico crollo sulla Marmolada. Il 3 luglio, in una torrida domenica d'estate, una valanga di ghiaccio uccise 11 persone, altre 8 rimasero ferite. La tragedia peggiore di sempre sulle Dolomiti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Sport e calcio si incrociano, ricordi indelebili ed emozioni nella notte del debutto dell'Inter in Champions League. Al Bernabeu alle 21 i nerazzurri e Cristian Chivu si ritrovano di fronte al Real Madrid guidato da José Mourinho, il condottiero del triplete. Il servizio.
4: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Cristian Chivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabeu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Chivu intanto elogia così il guru portoghese.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, arma con i Jafar Zadikon, DJ.

può fare anche con il tunnel. Noi attraversiamo la Manica solo col pensiero, anche perché pensare alla Manica, no, con questo caldo, no dai, a parte tutto, andiamo in Gran Bretagna perché a firmare la new entry più alta dell'arco settimanale c'è un logo che vuol dire garanzia in questi mesi al campo della dance. Ebbene sì, allora arriva

fino all'ultima goccia, la posizione numero 20, e siamo già in 17. Questa è Whisper, Joel Corey.

Posizione numero 11, in attivo di due livelli questa settimana. Un più due c'è anche per Ada Reina, che arriva con Niente Panico ad occupare la posizione numero 8. E allora eccola qui, Niente Panico.

dopo l'altro. Non mi sembra che ci sia un album in circolazione, però ormai si snocciolano così i singoli e sono tutti quanti davvero interessanti, molto diversi nei generi esplorati, con molta originalità, con grande personalità ogni singolo brano. Ancora produzioni italiane per la nostra DJ K7 in questa sintesi che va in zona 5 con Antonella di Gimois.

che introduce il singolo e anche la versione video, diciamolo pure, da andare subito a visionare, perché insomma Tuna ha fatto centro. Questa è l'edizione 2026 Legend.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Golden Classic, le magiche atmosfere degli anni d'oro della musica. Il groove irresistibile di September degli Earth, Wind & Fire. La dolcezza senza tempo di My Girl dei Temptations. E l'energia contagiosa di I Want You

0: Golden Classic, le perle musicali di un'epoca indimenticabile.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Ma guarda un po' il destino oggi che cosa fa fare. Cioè, avete sentito tre canzoni che sono state in questo jingle fatto dal mio amico Luigi. Grazie Luigi, ti ringrazierò per tutta la vita. E una di queste tre canzoni sarà proprio la prima che apre il nostro nuovo Golden Classic di oggi. Bentrovati con Marco Del Vais. Siete carichi? Avete voglia di sentire la bella musica degli anni 70 e 80? Io mi auguro proprio di sì, dai, anche perché c'è una bella programmazione oggi, ma non lo dico così con un grande interesse, lo dico proprio perché è vero. Andremo a trovare delle canzoni che effettivamente, una in particolar modo, vi anticipo già che sarà quella degli Osi Bisa, Sunshine Day. È la prima volta che passeremo in trasmissione, Sunshine Day, devo dirlo meglio, ok. Allora dai, partiamo con il nostro appuntamento che rivede, come ho già detto prima, protagonista la musica disco, funky, soul, rock e pop. E anche lì oggi un paio di pezzi interessanti. Ma ora, Michael Jackson con i Jackson 5.

È là. Ci svegliamo. Abbiamo creato un'area veramente dolce, meravigliosa, di relax totale. Siamo in una grande raccolta di musica di Neil Diamond, che fa parte di grandi, grandi successi. Questa raccolta, ce ne sono veramente tanti all'interno. Parte dal 1966 e arriva fino al 1992. Ne volete sentire un paio? Beh, oltre a questa qui che era Earlight, c'è Yesterday Song, che è stato un altro grande successo. C'è I Am I Sad, September Morn, ma ce ne sono veramente una cifra e mezza. Bella questa canzone, mi andava di ascoltare la dolcezza musicale di questo grande artista che è stato Neil Diamond, che, beh, sono solo delle grandi, belle, belle canzoni, un po' rovinate dalla mia voce, ma vabbè, ci sta, ogni tanto devo chiacchierare pure io, anche perché abbiamo creato veramente una parentesi di dolcezza completa. Però ci ridiamo una bella carica, ragazzi miei. Chi non conosce questa grande, bella canzone degli Arwin and Fire? Questo era il vecchio suono, quello spettacolare, quello bello funky che cantavano loro ai tempi, indietro negli anni. Questa è Lamb Talk nel Golden Classic.

0: pensate per un attimo che bello ritornare indietro al 1982, quando era uscito questo album che si chiamava Be With Me. Forte, qui Billy Griffin, grande personaggio che nel 1972 aveva sostituito un certo Smokey Robinson in una delle formazioni che cantavano l'R&B più bello di Detroit, vale dire i Miracles. L'abbiamo ascoltato con questo album che, oltre ad avere questa canzone che si chiama Breaking Out, c'era anche Hold Me Tight in the Rain, che sono stati due pezzi che sono dati per la maggiore di questo album, come si diceva tanto tempo fa alla radio. Mi fa ancora piacere sapere che qualcuno apprezza questo modo di fare la trasmissione. Cioè, non come gli speaker, quelli bravi bravi che parlano e fanno le loro cose così. Io qua ritorno proprio indietro negli anni, anche con il modo di presentare le canzoni, di presentare la trasmissione in generale. E questo mi fa piacere, il fatto che sia apprezzata. Grazie a voi che ascoltate il Golden Classic, che in questo caso però arriva alla prima pausa, dove poi, beh, arriverà ancora un sacco di bella musica. State qua, mi raccomando.
1: In Golden Classic, only the best of the music of the 70s and 80s.
2: Radio RTZ.

0: Cioè, se vi dico che mi è venuta veramente la pelle d'oca a un centimetro, perché chi ama questo genere musicale non può passare inosservato questo genere, assolutamente. Erano in 30 componenti, era una vera orchestra. Mother, Father, Sister and Brother, probabilmente quella di Philadelphia nella versione soul tra le più conosciute al mondo. Questa era una canzone che si chiama Sexy, addirittura di tanto tanto tempo fa, non vi dico l'anno perché non me lo ricordo. Però, nella nostra strada, nel nostro Golden di oggi, troviamo anche i Doobie Brothers, due grandi voci che tra qualche istante arriveranno a cantare What a Fool Believes.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: Accidentoli, come passa il tempo. Un po' perché il Golden Classic sta quasi per arrivare alla fine. Abbiamo ancora pochi minuti, ma buoni, veramente interessanti. No, ma più che altro il fatto di questa formazione. Attualmente sono Ellen, Valerie e Freddy che portano avanti il progetto delle 3 Degrees, che è nato nel 1963 e avevano fatto tante belle canzoni che la gente ricorda ancora. The Sound of Philadelphia, proprio con Mother, Father, Sister and Brother, con Dirty Old Man, con When Will I See You Again, ma avevano fatto anche The Runner, The Simple Heart, che sono state dei grandi bei pezzi. Ma poi c'era anche questa qua, uscita nel 1985, si chiama The Heaven I Need, da un album veramente leggendario. Tornando invece alla musica di Mother, Father, Sister and Brother, non sembra, ma la canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava Sexy, ve la ricordate? Ok? Beh, ha 50 anni perché è uscita nel 1975. Pensate un po' come a distanza di tantissimo tempo sia ancora gradita e soprattutto bella da ascoltare la grande musica, quella che non ha tempo assolutamente. Invece il tempo noi lo dobbiamo percorrere nel più veloce dei modi, perché dobbiamo sentire ancora Billy Paul, eccolo qua. Ricordate, questa canzone l'abbiamo sentita non tantissimo tempo fa. Non è che nel Golden Classic non abbiamo canzoni, ce ne sono tantissime, però ci sono quelle occasioni particolari da ascoltare, e oggi mi sembrava di aver creato un filone dove ci sono solo i grandi, grandi artisti. Questa è una canzone che abbiamo già passato, come detto, che si chiama People Power.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

come fate a non essere amanti di questo genere musicale? Infatti chi ascolta il country classic è un amante, ma magari qualcuno si mette così, si è messo per oggi per la prima volta ad ascoltare il country classic e dice: ma che musicaccia che passano in questa radio? Assolutamente no. Questa è la più bella musica, quella che dà ancora delle grandi emozioni. Anche qua siamo dietro di 50 anni. Questa è una canzone che arriva da When Love Is New, una bella raccolta di grandi, grandi successi di Billy Paul, che era del 1975. Non è che all'interno del disco ci sono grandi successi, no, non è una compilation. Però all'interno ci sono canzoni che hanno fatto la storia di questo grande cantante. E adesso cosa facciamo? Per arrivare all'altra pausa c'è Stevie Wonder.

come sto invecchiando male. Perché vi dico questa frase qua? Perché a me questa canzone mi è sempre così, stata non tanto simpatica. Invece guai adesso chi mi parla male di questo grande pezzo che si chiama A Lover's Holiday. Guai, guai. Formazione che si è fatta conoscere con The Glove of Love, album che contiene questa canzone qui, è stato un grande pezzo d'esordio, Glove of Love, primo album fatto in studio da questo gruppo che è nato a Bologna, album che era uscito nel 1980 tra Bologna e New York, forse l'avevo già ricordato per qualcos'altro, all'interno due grandi voci, quella di Luther Vandross e Jocelyn Brown, forse più conosciuta lei all'epoca. Ma comunque è un album che ogni tanto andiamo a riscoprire perché ci sono veramente delle grandi, belle canzoni. Change hanno fatto veramente della grande storia della musica italo disco. Mamma mia, veramente. Qualche altro giorno vi presento qualche altra canzone, va bene? Adesso però siamo su queste sonorità e perché non rimanerci con Peter

0: Cioè sono riuscito a fare una roba incredibile. Stavo muovendomi come uno pazzo scatenato. Ho dato un colpo al CD. Scusate, è saltata un po' la traccia. Vabbè, cose che capitano. Bella quando questa, poi la musica così ti entra dentro, ti diverti. Cioè io quando faccio il Golden Classic e mi piace ascoltare queste canzoni e so che piacciono anche agli altri, beh, sono veramente appagato. Grande musica, questa era Easy Deep nel nostro grande appuntamento.
1: Tra poco nel Golden Classic

Sono sicuro che qualcuno che sta ascoltando questa canzone gli è venuto la voglia di farsi un aperitivo, perché questa canzone qua qualche tempo fa era stata utilizzata per fare la base musicale di un noto prodotto che si usa come aperitivo. Però la versione quella là era leggermente diversa come ritmica. Qua noi siamo andati proprio su

0: il rock, il soul, il reggae, il rhythm and blues, insomma una formazione che al completo aveva fatto veramente grandi, grandi successi. Questa era la canzone che si intitola Sunshine Day. Ed ora cosa facciamo? Beh, usciamo un attimo da questa parentesi black per entrare in quella dei Supertramp.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

siete emozionati? Beh dai, chi ha qualche giorno sulle spalle sicuramente ricorda The Breakfast in America, un album del 1979 con questa formazione inglese. Loro facevano l'ottimo rock. Questo era uscito nel 1979 questo album, però già nel 74 con Crime of the Century avevano fatto centro con la canzone che si chiama The Dreamer, la ricordate? Mamma mia, quante emozioni ritornando indietro negli anni con le canzoni che ci possono dare. Incredibile. Ma veramente quando dico che mi viene la pelle d'oca per davvero. Non è che scherzo. A parte la pelle d'oca o meno, io vi saluto. Ci sentiamo al prossimo passaggio del Golden Classic su questa meravigliosa radio. E vi lascio, cari miei, nelle mani meravigliose di Carol Williams che canta Come Back. Ciao a tutti!

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

Qui in apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Hasidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Hasidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Just Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Train, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

Un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo al Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Eja Farsatikan, DJ, va ora in onda. Sette va DJ K7.
3: Alzate il microfono a Giulia Mancini, per favore, perché non si può, eh. Cosa applicate la censura? È impossibile. Vabbè, la prima frase è andata un po' a basso volume, però poi dopo ce la siamo.

buona del vetro. No, vabbè, lo si dice così perché siamo ad armi pari, perché oddio, sono armati anche loro, perché appunto hanno il cursore e l'hanno dimostrato, però anche noi abbiamo la parola e possiamo tagliare di più, perché insomma, però non è veramente un discorso di diatribe, di lotte intestine. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. C'è un po' di malinconia perché in quest'arco settimanale siamo davvero a settembre, non c'è nemmeno più il lunedì agostano che salvava un po' l'atmosfera, però le temperature sono ancora alte e soprattutto

della DJ K7, alta qualità, le 25 super tracce della dance, un'altra sintesi sta per prendere il volo, sta per andare in onda con 8 brani estrapolati dalla graduatoria, si parte dalla zona 25.

inviato sapientemente questo documento e noi abbiamo accolto davvero con gioia questa decisione. Posizione numero 22, ma ci spostiamo alla 19 dove c'è la new entry di 7 giorni.

In salita di due livelli ha il compito di aprire le danze in fase weekend. Ci sono ancora ore però che ci separano dagli appuntamenti del fine settimana, in cui ascolteremo le sette chiavi del ritmo, ovvero le prime della classe senza soluzione di continuità. È il momento adesso di portarci in apertura di Zona Poker per darci appuntamento a tra 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la DJ K7. Allora pongi pongi pongi, arriva Ele Danger, è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, siamo prontissimi. Abbiamo da snocciolare 8 livelli della nostra graduatoria, una scalinata come sempre, gradini tutti quanti realizzati in metalli preziosi e massicci. Se non ci credete, vi faccio sentire subito come si aprono le danze. Zona 25 con la quinta traccia contenuta in All Lights On, l'ultimo album, il più recente a firma dei Serpenti Fumanti, perché si parla ovviamente di Smoking Snakes, e questa è Look in Your Eyes.

fino all'ultimissimo arpeggio i serpenti fumanti. Qualche giorno vi racconterò in qualche puntata come è nata questa dicitura, naturalmente per coloro che ancora non l'avessero approfondita. Una band svedese che si rifà comunque a una dicitura dell'esercito brasileiro addirittura, e si parla di seconda guerra mondiale. Approfondiremo, dai, la prossima settimana, perché adesso dobbiamo già ascoltare i suoni che arrivano dalla 22. Stabilità per i Thunder, Skin and Bone, Ramset vs Fire.

zona 10 luna lei mi guarda, beh, una carriera davvero in erba freschissima. Stiamo parlando di una bimba che ha iniziato a 6-7 anni a avvicinarsi al microfono.

realtà ha vissuto con la guerra all'interno dell'Europa, quindi porta davvero la richiesta di tutti quanti i bimbi che sono più che mai, più di tutti, assetati di pace. Luna, lei mi guarda, ed è la luna che cerca di illuminare Sally in nuovi sentieri di pace che tutti i bimbi hanno il diritto e il dovere di cercare, ma soprattutto ovviamente il diritto, perché sono desiderosi di pace totale. Ci spostiamo però in posizione numero 7 con Elegant Weapons. Questa è Come Back to Me a tutto volume in Ram 7 Vacu 5.

Attenzione, perché in apertura di Zona Poker ci sono i suoni che scorsa settimana hanno confermato l'oro, e allora dalla vetta si mantengono comunque in posizione numero 4, posizioni altissime. Si parla di Catalano e questa è la

0: È mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdefilardi è tutto. Ciao!

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ritorna una nuova puntata di Dance 80 insieme nei prossimi minuti con tutto il meglio della dance anni 80. Iniziamo in modo un po' funky oggi, un po' black e un po' funky, perché la prima canzone che apre la puntata di oggi è quella di Atlantis e si chiama Keep On Moving.

capitanati da Royal Bayern, la formazione Atlantis. Ricordiamo Royal Bayern come membro anche dei Kool & The Gang, come chitarrista. Riascoltato Keep On Moving 1982, e come abbiamo detto oggi l'inizio di Dance 80 è molto funky. Proseguiamo con il duo di Chicago Gray & Hanks. Scrissero canzoni un po' per tutti, dai Tavares a Millie Jackson o Patty Austin, davvero tantissimi altri anche. Oggi a Dance 80 dal 1980 li ritroviamo con Now I'm Fire.

Canzone che chiudeva l'album Rise per il duo di Los Angeles Angela Winbush e René Moore, ovvero René e Angela, formazione che ricordiamo per la numero uno in R&B chart di Billboard nel 1985, ovvero Save Your Love for Number One. Parliamo quindi del periodo con la Mercury. Loro iniziarono con la Capitol Records, dove comunque insomma lì portarono a casa tre hits. Oggi li abbiamo ritrovati con Take Me to the Limit. Chiudiamo invece questo inizio funky datato anni 80 con Marcus Miller Jr., musicista R&B e jazzista dal 1984. Lo ritroviamo con I Could Give You More.

La formazione francese degli Elegance dal 1982 con Vacances, J'oublie tout, questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, solo il meglio della musica dance anni 80. Rimaniamo con le produzioni dell'anno 1982 con il duo Dario Raimondi, Alvaro Ugolini. Li ricordiamo sicuramente per il progetto Fun Fun, oggi li riascoltiamo con invece il loro progetto Advance. Take Me to the Top, sempre su etichetta X Energy.

singolo della formazione dei Bronski Beat con Jimmy Somerville, Small Town Boy, 1984. Era il periodo di metà anni 80, appunto, in cui, insomma, nei video musicali si cominciava a parlare di certe cose, non era assolutamente facile. Anche i Bronski Beat ebbero grandissime difficoltà, insomma, soprattutto per quello che riguarda il video di questa canzone, che è ovviamente quanto mai attuale. Prima parlavamo delle Fan Fan, eccole qui con Baila Bolero 1987.

Dalla Gran Bretagna, John Rocca e i suoi Freeze con il singolo Pop Goes My Love, era il 1983. Vi ricordo che se vi piace la musica degli anni 80, noi suoniamo 24 ore su 24 solo musica anni 80 attraverso la nostra web radio, che potete raggiungere facilmente dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. Qui a Dance 80 non suoniamo però la solita musica degli anni 80. Oggi in playlist trovano spazio anche canzoni come quella del DJ e produttore Francesco Bontempi con il progetto Lee Marrow dal 1986. Questa è Mr. Fantasy, singolo, come si legge in copertina, dedicato a Patrick Coley.

Dagli Stati Uniti, la formazione Breakfast Club con il singolo del 1987 Ride on Track, in arriva un'altra numero uno, su studio con Phil Collins.

Noi qui a Dance 80 amiamo la voce di quest'artista che è Stevie Nicks, fin da piccola orientata verso il canto perché seguì le orme del nonno, notata poi dalla formazione dei Fleetwood Mac, che davvero la iniziò al grandissimo successo. Oggi l'abbiamo ritrovata con uno dei suoi tanti successi, Stand Back, singolo che arrivò sul podio della Top Mainstream Rock Tracks nel 1983. Cambiamo decisamente genere, come spesso facciamo, e dal 1979 ritroviamo i Buggles di Trevor Horn con Video Kill the Radio Star.

E con Taffy e la sua I Love My Radio noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate. Ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, oppure potete arrivare facilmente alla nostra pagina dedicata alla web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Poi chiaramente ci trovate sempre su internet, su tutti i social, Facebook, Twitter, insomma le possibilità per chiacchierare, per essere dei nostri e per far parte del mondo della dance degli anni 80 del nostro programma, insomma sono tantissime, basta cercare Dance 80. A questo punto noi ci salutiamo, vi ricordo però che torneremo molto presto a tenervi compagnia con tutta la musica degli anni 80. L'ultimo disco in playlist di oggi è molto borderline perché è un disco che arriva dal 1989 ed è quello di Lil Lewis e si chiama French Kiss. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, Dance 80 torna puntuale alla prossima, ciao!